Vuoi toccare un po' il fondo per affrontare a fianchella fichi farlo va? A chi prende lunghi fino un tanto, prendi mani e sta a fare lo filo capo fichi non.

mai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.